0: mi llami es
1: Hilario.
0: Bueno, ba, datorren astean Hilarioren bizipenak edo Hilariarenak edo Hilarierenak kontatuko ditugu. Edo Hilario.
1: Hilario.
0: Gupago azpertxokotik.
1: Hilario.
0: Ta eskaldetu zergatik.
1: Hilario.
0: Agurta horren guazter arte.
1: Hilario.
0: Planeta ederra da Marte.
1: Hilario. Baina falta da agenda.
2: Hilario.
1: Hemen txek kontrolean menda.
2: Hilario.
1: Zebertxo saio dagoen.
3: Hilario. Bildu Radio!
1: Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari,